0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso l'Iran dovesse riuscire ad assassinarlo e le conseguenze per la Repubblica Islamica sarebbero catastrofiche. Se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza mai vista prima, ha dichiarato il presidente USA in un'intervista al New York Post, in riferimento ai presunti piani di Teheran per ucciderlo, rivelati dagli 007 israeliani. In Spagna, almeno 12 morti accertati e una ventina di dispersi nell'incendio divampato giovedì sera in un bosco, nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria.

0: La maggior parte delle vittime sono stranieri rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Secondo alcuni testimoni, le fiamme sarebbero state innescate da un cavo elettrico caduto a terra. Sergio Mattarella a Seveso nel 50° anniversario del disastro dello stabilimento ICMESA. Una nube tossica contenente diossina contaminò la zona nell'attuale provincia di Monza e Brianza. Un disastro ambientale tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, con effetti inquinanti tali da farne uno degli eventi più gravi a livello globale, ha ricordato il capo dello Stato, che ha anche sottolineato quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione. Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco in Grecia e diretto a Monaco di Baviera, dove a bordo è esploso un finestrino. Un passeggero è stato trattenuto e salvato dalla moglie e da altri vicini di posto dopo essere stato risucchiato verso l'esterno. L'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, avrebbe riportato ferite da sfregamento. Lo sport. Ai mondiali la Spagna raggiunge la Francia in semifinale battendo 2-1 un Belgio solido che cede solo negli ultimi minuti a un gol di Merino, il giustiziere del Portogallo, appena entrato. Nel primo tempo la rete di Fabian Ruiz al 30° e il pareggio 10 minuti dopo di De Ketelaere che ha rotto l'imbattibilità del portiere spagnolo nel mondiale. A Wimbledon, missione compiuta per Jannik Sinner, che batte Novak Djokovic in 3 set, 6-4, 6-4, 6-4, e domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che nella prima semifinale ha superato in 3 set il britannico Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-3.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Be you.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad assassinarlo e le conseguenze per la Repubblica Islamica sarebbero catastrofiche. Se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza mai vista prima, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in riferimento ai presunti piani di Teheran per ucciderlo, rivelati dagli 007 israeliani. In Spagna almeno 12 morti accertati, una ventina di dispersi nell'incendio divampato giovedì sera in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. La maggior parte delle vittime sono stranieri rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Secondo alcuni testimoni, le fiamme sarebbero state innescate da un cavo elettrico caduto a terra. Sergio Mattarella a Seveso nel 50° anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa. Una nube tossica contenente diossina contaminò la zona nell'attuale provincia di Monza e Brianza. Un disastro ambientale tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, con effetti inquinanti tali da farne uno degli eventi più gravi a livello globale, ha ricordato il capo dello Stato, che ha anche sottolineato: quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione. Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco in Grecia e diretto a Monaco di Baviera, dove a bordo è esploso un finestrino. Un passeggero è stato trattenuto e salvato dalla moglie e da altri vicini di posto dopo essere stato risucchiato verso l'esterno. L'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, avrebbe riportato ferite da sfregamento. Calcio ai mondiali, la Spagna raggiunge la Francia in semifinale battendo 2-1 un Belgio solido che cede solo negli ultimi minuti a un gol di Merino, il giustiziere del Portogallo appena entrato. Nel primo tempo la rete di Fabian Ruiz al 30° e il pareggio 10 minuti dopo di De Ketelaere, che ha rotto l'imbattibilità del portiere spagnolo nel mondiale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Donald Trump ha ribadito che l'Iran rappresenta una minaccia nei suoi confronti, sostenendo di aver già impartito istruzioni per una massiccia risposta militare nel caso di un suo assassinio o di un attentato. Il capo della Casa Bianca ha sottolineato che gli Stati Uniti risponderebbero con il lancio di 1000 missili già pronti per decimare la Repubblica Islamica. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha replicato che l'Iran ha rispettato il cessate il fuoco con Washington, accusando invece gli Stati Uniti di violarne gli impegni. Raid aerei e missili balistici della Russia hanno colpito nelle prime ore della mattinata Zaporizhia e Kiev. A Zaporizhia centrate infrastrutture civili, uccidendo una persona e ferendone almeno altre 29. Un attacco missilistico balistico sulla capitale ha invece causato 8 feriti, molti danni segnalati in diversi quartieri di Kiev. La direzione approfondimento RAI ha deciso di sospendere cautelativamente le repliche estive di Report per la vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci. Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, precisa l'azienda, che tornerà in onda a partire dal prossimo novembre. Sono sconcertato e preoccupato, ha commentato Ranucci. Lutto nel mondo della musica, si è spento a 86 anni Peppino Di Capri, il popolare cantante all'anagrafe Giuseppe Faiella, è morto questa mattina nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana e raffinato pianista, lascia 3 figli. La scorsa estate si esibì proprio a Capri, accompagnato dalla band Capri Rockers, capitanata dal figlio Edoardo. Tennis, missione compiuta per Jannik Sinner, che ieri ha centrato la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo aver superato in semifinale l'eterno Novak Djokovic. Il numero uno al mondo si è imposto con un triplo 6-4 e domani difenderà la corona dei Championships affrontando in finale Alex Zverev. Ieri nella prima semifinale il tedesco ha domato la grande sorpresa del torneo, il britannico Arthur Ferry, vincendo 7-6, 6-2, 6-3. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Donald Trump ha ribadito che l'Iran rappresenta una minaccia nei suoi confronti, sostenendo di aver già impartito istruzioni per una massiccia risposta militare nel caso di un suo assassinio o di un attentato. Il capo della Casa Bianca ha sottolineato

0: sottolineato che gli Stati Uniti risponderebbero con il lancio di 1000 missili già pronti per decimare la Repubblica Islamica. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha replicato che l'Iran ha rispettato il cessate il fuoco con Washington, accusando invece gli Stati Uniti di violarne gli impegni. Raid aerei e missili balistici della Russia hanno colpito nelle prime ore della mattinata Zaporizhia e Kiev. A Zaporizhia centrate infrastrutture civili, uccidendo una persona e ferendone almeno altre 29. Un attacco missilistico balistico sulla capitale ha invece causato 8 feriti, molti danni segnalati in diversi quartieri di Kiev. La direzione approfondimento RAI ha deciso di sospendere cautelativamente le repliche estive di Report per la vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci. Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, precisa l'azienda, che tornerà in onda a partire dal prossimo novembre. Sono sconcertato e preoccupato, ha commentato Ranucci. Lutto nel mondo della musica, si è spento a 86 anni Peppino Di Capri. Il popolare cantante, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è morto questa mattina nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana e raffinato pianista, lascia 3 figli. La scorsa estate si esibì proprio a Capri, accompagnato dalla band Capri Rockers, capitanata dal figlio Edoardo. Tennis, missione compiuta per Jannik Sinner, che ieri ha centrato la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo aver superato in semifinale l'eterno Novak Djokovic. Il numero uno al mondo si è imposto con un triplo 6-4 e domani difenderà la corona dei Championships affrontando in finale Alex Zverev. Ieri nella prima semifinale il tedesco ha domato la grande sorpresa del torneo, il britannico Arthur Ferry, vincendo 7-6, 6-2, 6-3. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Se Teheran dovesse uccidermi, 1000 missili saranno lanciati sull'Iran fino a decimarlo. È durissima la minaccia di Donald Trump dopo che i servizi segreti israeliani hanno rivelato l'esistenza di un piano per assassinare il capo della Casa Bianca. Benché l'intelligence americana sia molto cauta, Trump ha immediatamente fatto sapere che in caso di attentato l'Iran sarà attaccato come mai in precedenza. Nel frattempo però i negoziati proseguono, seppur tra tante frizioni. Secondo il Wall Street Journal, nelle prossime ore Teheran dovrebbe rilasciare una dichiarazione in cui si impegna affinché lo stretto di Hormuz resti aperto e non ci siano problemi per il passaggio delle navi. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi è arrivato stamattina a Muscat, in Oman, proprio per consultazioni sugli sviluppi relativi allo stretto di Hormuz. Lutto nel mondo della musica. Si è spento a 86 anni Peppino Di Capri. Il celebre artista è morto questa mattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola, dove era nato il 27 luglio 1939. Pianista raffinato e cantante elegante, Di Capri è stato autore di brani entrati nella memoria collettiva italiana. Tra le sue canzoni più note, Champagne, Roberta, Il Sognatore e Saint-Tropez Twist, ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo per due volte nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Il calcio è Francia-Spagna alla prima semifinale dei mondiali. Ieri a Los Angeles, nel secondo quarto di finale, le Furie Rosse hanno sconfitto il Belgio 2-1 grazie alle reti di Fabian Ruiz nel primo tempo e di Merino a pochi minuti dal fischio finale, intervallati dal pareggio di De Ketelaere al 41esimo. La super sfida tra i Bleu e la Spagna si giocherà martedì a Dallas. Stasera alle 23 il terzo quarto di finale. A Miami si gioca Norvegia-Inghilterra. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi, predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Hello. Where's my kiss at? Hold up, it's been a day, where have you been? Chilling with some friends on the West End. She said, I saw you in a story with that one chick. You know, the one you got drunk with. When we started dating, you were being reckless. Look, babe, it's not what you think. She pulls away and pours another drink.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Se Teheran dovesse uccidermi, 1000 missili saranno lanciati sull'Iran fino a decimarlo. È durissima la minaccia di Donald Trump dopo che i servizi segreti israeliani hanno rivelato l'esistenza di un piano per assassinare il capo della Casa Bianca. Benché l'intelligence americana sia molto cauta, Trump ha immediatamente fatto sapere che in caso di attentato l'Iran sarà attaccato come mai in precedenza. Nel frattempo però i negoziati proseguono, seppur tra tante frizioni. Secondo il Wall Street Journal, nelle prossime ore Teheran dovrebbe rilasciare una dichiarazione in cui si impegna affinché lo stretto di Hormuz resti aperto e non ci siano problemi per il passaggio delle navi. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi è arrivato stamattina a Muscat, in Oman, proprio per consultazioni sugli sviluppi relativi allo stretto di Hormuz. Lutto nel mondo della musica. Si è spento a 86 anni Peppino Di Capri. Il celebre artista è morto questa mattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola, dove era nato il 27 luglio 1939. Pianista raffinato e cantante elegante, Di Capri è stato autore di brani entrati nella memoria collettiva italiana. Tra le sue canzoni più note, Champagne, Roberta, Il Sognatore e Saint-Tropez Twist, ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo per due volte nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Il calcio è Francia-Spagna alla prima semifinale dei mondiali. Ieri a Los Angeles, nel secondo quarto di finale, le Furie Rosse hanno sconfitto il Belgio 2-1 grazie alle reti di Fabian Ruiz nel primo tempo e di Merino a pochi minuti dal fischio finale, intervallati dal pareggio di De Ketelaere al 41esimo. La super sfida tra i Bleu e la Spagna si giocherà martedì a Dallas. Stasera alle 23 il terzo quarto di finale. A Miami si gioca Norvegia-Inghilterra. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro

0: arredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Liavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Domani nella sua amata isola i funerali di Peppino Di Capri, morto oggi dopo una lunga malattia. A fine mese avrebbe compiuto 87 anni. Le sue note hanno accompagnato l'Italia dal boom economico degli anni 60 fino al nuovo millennio. Ha composto successi entrati nella memoria collettiva come Champagne e Roberta. Vinse 2 volte Sanremo. Nel 2023 aveva ricevuto il premio alla carriera al Festival. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Ha ucciso il fratello 60enne a colpi di mannaia, inseguendolo sul lungomare di Riposto nel Catanese, dopo una lite scoppiata nella mattinata di oggi. Arrestato per omicidio volontario il presunto responsabile, tossicodipendente con precedenti penali. I 2 fratelli, entrambi rivenditori di pesce e titolari di una pescheria, erano da tempo in contrasto. Nuovo round di negoziati in Oman tra le delegazioni statunitensi e iraniane, mentre, scrive il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con Teheran sia sempre più improbabile. Il presidente americano ha minacciato ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime degli Ayatollah. 1000 missili pronti a

colpire l'Iran se sarà ucciso, ha avvertito il tycoon. La Repubblica Islamica rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Intanto è attesa a breve un nuovo messaggio della guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim. Apple ha intentato una causa contro OpenAI, accusando la startup di Sam Altman di aver sistematicamente sottratto segreti commerciali e informazioni riservate per sviluppare i propri dispositivi hardware. I dati sarebbero stati rubati da ex dipendenti della società di Cupertino. Al centro della denuncia c'è la figura di Tang Tan, attuale responsabile hardware di OpenAI e in passato vicepresidente del design dei prodotti Apple. I mondiali di calcio, definita la prima semifinale che metterà di fronte Francia e Spagna, nelle prossime ore si completerà il quadro dei quarti. Stasera a Miami alle 23 italiane la sfida tra Inghilterra e la rivelazione Norvegia. Chi passa in semifinale troverà la vincente di Argentina-Svizzera. Ultimo quarto di finale in programma alle 3 di notte italiane a Kansas City. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm the next big, I'm

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Domani nella sua amata isola i funerali di Peppino Di Capri, morto oggi dopo una lunga malattia. A fine mese avrebbe compiuto 87 anni. Le sue note hanno accompagnato l'Italia dal boom economico degli anni 60 fino al nuovo millennio. Ha composto successi entrati nella memoria collettiva come Champagne e Roberta. Vinse due volte Sanremo. Nel 2023 aveva ricevuto il premio alla carriera al festival. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Ha ucciso il fratello sessantenne a colpi di mannaia, inseguendolo sul lungomare di Riposto nel Catanese, dopo una lite scoppiata nella mattinata di oggi. Arrestato per omicidio volontario il presunto responsabile, tossicodipendente con precedenti penali. I due fratelli, entrambi rivenditori di pesce e titolari di una pescheria, erano da tempo in contrasto. Nuovo round di negoziati in Oman tra le delegazioni statunitensi e iraniane, mentre scrive il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con Teheran sia sempre più improbabile. Il presidente americano ha minacciato ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime degli Ayatollah. 1000 missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, avvertito il tycoon. La Repubblica Islamica rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Intanto è attesa a breve un nuovo messaggio della guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim. Apple ha intentato una causa contro OpenAI, accusando la startup di Sam Altman di aver sistematicamente sottratto segreti commerciali e informazioni riservate per sviluppare i propri dispositivi hardware. I dati sarebbero stati rubati da ex dipendenti della società di Cupertino. Al centro della denuncia c'è la figura di Tang Tan, attuale responsabile hardware di OpenAI, e in passato

stato vicepresidente del design dei prodotti Apple. I mondiali di calcio, definita la prima semifinale che metterà di fronte Francia e Spagna, nelle prossime ore si completerà il quadro dei quarti. Stasera a Miami alle 23 italiane, la sfida tra Inghilterra e la rivelazione Norvegia. Chi passa in semifinale troverà la vincente di Argentina-Svizzera, ultimo quarto di finale, in programma alle 3 di notte italiane a Kansas City. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Promette vendetta la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio diffuso dall'agenzia iraniana Fars in occasione della sepoltura del padre, il leader supremo defunto Ali Khamenei. La vendetta è ciò che chiede la nostra nazione e deve assolutamente avere luogo, afferma la guida suprema, che aggiunge: questi criminali, di cui esiste un elenco completo dall'inizio alla fine, porteranno con loro nella tomba il desiderio di una morte tranquilla. Ma intanto oggi in Oman ci dovrebbe essere un nuovo round di negoziati tra delegazioni statunitensi e iraniane, mentre, scrive il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con Teheran sia sempre più improbabile. Il presidente americano ha minacciato ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime degli Ayatollah. La Repubblica Islamica rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Domani, nella sua amata isola nel Golfo di Napoli, i funerali di Peppino Di Capri, scomparso oggi dopo una lunga malattia. A fine mese avrebbe compiuto 87 anni. Le esequie si svolgeranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, nella piazzetta di Capri. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale ha proclamato il lutto cittadino, annullati tutti gli eventi organizzati dal comune. Ha ucciso il fratello sessantenne a colpi di mannaia, inseguendolo sul lungomare di Riposto nel Catanese, dopo una lite scoppiata nella mattinata di oggi. Arrestato per omicidio volontario il presunto responsabile, tossicodipendente e con precedenti penali. I due fratelli, titolari di una pescheria, erano da tempo in contrasto. Anche l'Italia, come Francia e Spagna, è alle prese con incendi boschivi. In Piemonte la situazione di maggiore criticità è nel Verbano Cusi-Ossola e la regione, in una nota, parla di una vera e propria catastrofe ecologica. Roghi poi in Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. I mondiali di calcio, definita la prima semifinale che metterà di fronte Francia e Spagna, nelle prossime ore si completa il quadro dei quarti. Stasera a Miami alle 23 italiane la sfida tra Inghilterra e la rivelazione Norvegia. Chi passa in semifinale troverà la vincente di Argentina-Svizzera. Ultimo quarto di finale in programma alle 3 di notte italiane a Kansas City. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I'm flying music like question as

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Thank you.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. È Francia-Spagna la prima semifinale dei mondiali di calcio. Ieri a Los Angeles, nel secondo quarto di finale, le Furie Rosse hanno sconfitto il Belgio 2-1 grazie alle reti di Fabian Ruiz nel primo tempo e di Merino a pochi minuti dal fischio finale, intervallati dal pareggio di De Ketelaere al 41esimo. La super sfida tra i Bleu e la Spagna si giocherà martedì alle 21 a Dallas. Stasera gli ultimi due quarti di finale, alle 23 a Miami si gioca Norvegia-Inghilterra. Sfida nella sfida, il duello a distanza tra Erling Haaland e Harry Kane, due delle punte più forti del mondo. Alle 3 di notte a Kansas City, Argentina-Svizzera. MotoGP è di Marc Marquez la pole position al Gran Premio di Germania. Il campione del mondo in carica ha firmato il miglior crono davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Nono Martin, undicesimo Bagnaia. Per Marquez è la decima pole in carriera al Sachsenring. Alle 15 la sprint race, domani alle 14 la gara lunga. E durante le qualifiche Marco Bezzecchi è caduto riportando la frattura completa

completa e scomposta della clavicola, rientrerà in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico. Per il pilota dell'Aprilia il mondiale si fa sempre più in salita. Ora il tennis con il torneo di Wimbledon giunto all'ultimo atto. Alle 17 la finale femminile. Sarà un derby ceco tra la 29enne Carolina Mukova, numero 9 del mondo, e la 21enne Linda Noskova, numero 12 del ranking WTA. Un solo precedente tra le due giocatrici agli US Open dello scorso anno, vinto da Mukova in 3-set. E intanto cresce l'attesa per la finale di domani alle 17 con Jannik Sinner che cercherà di difendere la corona conquistata lo scorso anno dall'assalto di Alex Zverev. Ieri nella prima semifinale il tedesco, recente trionfatore al Roland Garros, ha domato la grande sorpresa del torneo, il britannico Arthur Ferry, vincendo in 3-set. E tre parziali sono bastati anche a Sinner per avere la meglio sull'eterno Novak Djokovic. Sono 14 confronti diretti tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 10-4, ma soprattutto reduce da una striscia di 9 vittorie consecutive. Per Sinner è la 7ª finale in un major, la 5ª per Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I have no choice.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Promette vendetta la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La vendetta è ciò che chiede la nostra nazione e deve assolutamente avere luogo, afferma, aggiungendo: questi criminali, di cui esiste un elenco completo dall'inizio alla fine, porteranno con loro nella tomba il desiderio di una morte tranquilla. Oggi in Oman ci dovrebbe essere un nuovo round di negoziati tra delegazioni statunitensi e iraniane. Ma scrive il Wall Street Journal, gli USA ritengono che un accordo sul nucleare con Teheran sia sempre più improbabile. Una grave emergenza incendi sta colpendo il Piemonte in Italia, dove sono andati in fumo tra gli 800 e i 900 ettari, nelle province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. Roghi attivi anche in Sicilia e in Sardegna. In Spagna, nella provincia di Almeria, centinaia di vigili del fuoco continuano a fronteggiare un vasto incendio, con il supporto di elicotteri e aerei. Il bilancio è di 12 morti, una ventina i dispersi, circa 1.400 gli evacuati e oltre 66 km quadrati di boschi e terreni agricoli che sono andati distrutti. La cronaca: rimane in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro di Milano. Convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconosciuta l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Oltre 1,7 milioni di persone sono state evacuate nella provincia cinese dello Zhejiang in vista dell'arrivo del tifone Bavi, che dopo aver colpito Taiwan e le isole meridionali del Giappone è atteso sulla costa orientale della Cina con venti fino a 144 km orari. Ora lo sport con la MotoGP sul tracciato tedesco del Sachsenring. Marc Marquez si impone conquistando la gara sprint del Gran Premio di Germania, la quarta stagionale. Il pilota Ducati ha preceduto il fratello Alex, terzo di Gian Antonio, assente Bezzecchi che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia. Domani alle 14 la gara in pole, sempre Marc Marquez. È tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Promette vendetta la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La vendetta è ciò che chiede la nostra nazione e deve assolutamente avere luogo, afferma, aggiungendo: questi criminali, di cui esiste un elenco completo dall'inizio alla fine, porteranno con loro nella tomba il desiderio di una morte tranquilla. Oggi in Oman ci dovrebbe essere un nuovo round di negoziati tra delegazioni statunitensi e iraniane. Ma scrive il Wall Street Journal, gli USA ritengono che un accordo sul nucleare con Teheran sia sempre più improbabile. Da domani, 12 luglio, entrano in vigore le nuove regole sugli autovelox previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi. Il provvedimento riconosce d'ufficio come omologati 2.856 dei 4.060 apparecchi censiti, circa 7 su 10. Quelli non conformi dovranno essere disattivati fino al completamento della procedura di omologazione. Una grave emergenza incendi sta colpendo il Piemonte in Italia, dove sono andati in fumo tra gli 800 e i 900 ettari, nelle province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. Roghi attivi anche in Sicilia e in Sardegna. In Spagna, nella provincia di Almeria, centinaia di vigili del fuoco continuano a fronteggiare un vasto incendio con il supporto di elicotteri e aerei. Il bilancio è di 12 morti, una ventina i dispersi, circa 1.400 gli evacuati e oltre 66 km quadrati di boschi e terreni agricoli che sono andati distrutti. La cronaca: rimane in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro di Milano. Convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconosciuta l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Oltre 1,7 milioni di persone sono state evacuate nella provincia cinese dello Zhejiang in vista dell'arrivo del tifone Bavi, che dopo aver colpito Taiwan e le isole meridionali del Giappone è atteso sulla costa orientale della Cina con venti fino a 144 km orari. Ora lo sport con la MotoGP sul tracciato tedesco del Sachsenring. Marc Marquez si impone conquistando la gara sprint del Gran Premio di Germania, la quarta stagionale. Il pilota Ducati ha preceduto il fratello Alex, terzo di Gian Antonio, assente Bezzecchi che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia. Domani alle 14 la gara in pole, sempre Marc Marquez. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Da domani 12 luglio entrano in vigore le nuove norme sugli autovelox introdotte dal decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce criteri di omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi. Secondo il MIT, gli apparecchi attualmente attivi perché conformi ai requisiti sono circa 3.150. Per altri 850 dispositivi i produttori dovranno presentare la documentazione necessaria per ottenere l'omologazione. L'Iran avverte gli Stati Uniti che potrebbe interrompere il rispetto del memorandum d'intesa tra i due paesi se proseguiranno gli attacchi americani. L'ambasciatore iraniano all'ONU, Amir Saeed Iravani, ha accusato Washington di una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite dopo le operazioni del 7-8 luglio contro isole e città del sud dell'Iran, precisando che Teheran resterà vincolata agli accordi solo in caso di pieno rispetto degli impegni da parte americana. Intanto la nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha promesso vendetta nel messaggio diffuso dall'agenzia Fars per la sepoltura del padre Ali Khamenei, affermando che la risposta richiesta dalla nazione deve assolutamente avere luogo. Ora la cronaca italiana: è stato ritrovato senza vita l'uomo disperso nel fiume Tagliamento, nei territori di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, dopo aver fatto un bagno con la sua famiglia, la madre e due bambine. Il GIP Cristian Mariani ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Mohamed Saidi, il 27enne algerino accusato di aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni sulla banchina della stazione Duomo della metropolitana di Milano. L'uomo, che si è dichiarato innocente respingendo ogni addebito, è indagato per sfregio permanente al viso con le aggravanti dei futili motivi e dell'evidente pericolosità sociale. Al termine dell'udienza nel carcere di San Vittore, la difesa ha riferito che l'indagato ha risposto alle domande del giudice, fornendo la propria versione dei fatti e mantenendo un atteggiamento collaborativo. Domani, nella sua amata isola nel Golfo di Napoli, i funerali di Peppino Di Capri, scomparso oggi dopo una lunga malattia. A fine mese l'icona della musica italiana avrebbe compiuto 87 anni. Le esequie si svolgeranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, nella piazzetta di Capri. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale ha proclamato il lutto cittadino. Il calcio: stasera agli ultimi due quarti di finale del Mondiale, alle 23 a Miami si gioca Norvegia e Inghilterra. Sfida tra Rieti, Haaland, Kane. Alle 3 di notte invece a Kansas City, Argentina, Svizzera. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: unico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.